0: mundo, coa ora chita den agonia e tin di muri ave. Curasun agonizzante di Jesus, tene misericordia che moribundo nan, pecador nan, doloroso immaculada curasun di mamma Maria, pidi pa frigido nan. O Jesus, buon muri, per e fuente di vida abrota pa alma nan, e ossiano di misericordia a abri pa inter mundo. O fuente di vida, o infinito misericordia divino, cubri inter mundo, e hasibo mes pa sci, arriba nos.
1: No nombre di Tata, e di Iu, e di Spirito Santo.
2: Amen.
1: Nos Tata, cuta nascelo, buon nombre sea santifica, lagabo reino bine nos, bo voluntad sea sina terra como nascelo, duna nos aue nos pan di cada dia, e perdona nos nos debe, mescoso nos ta perdona nos debe dornam, e non laga nos caide in tentación, ma libra nos di malo.
3: Mi ta comindabo, Maria,
2: ien di grazia, Señor ta cubo, bota benicionada in tur mujerna, e fruta di bobarica, Jesús ta benicionada. Santa Maria, Mama di Dios, pidi pa nos pecador, ahora in ahora di nos morto. Amen.
3: Mi ta quere, den Dios tata todo poderoso, creador di cielo e di terra, e den Jesu Cristo, su unico iu, nos Señor, cuta concebi di Spirito Santo, a nasce di Maria Virgen, e la padecebo di Poncio Pilato, nana crucifiche, e la mori in nana de re, e la baja del reino di morto, e di tres dia la resuscita for di morto, e la subi na cielo, e ta sintana mandreci di Dio stata todopoderoso, gele bipa husga vivo e morto, mi ta chiede den Spirito Santo, Iglesia Santo e Cattolico, comunion di Santo, pordon di picà, resurrezione di carne e vita eterna. Amen.
4: Tata eterno, mi ta offresebo, curpa e sangue, alma e divinità di boiù ben stima, nos Señor e Salvador Jesu Cristo,
2: pa expiación di nos mes picanan e picanan di genter mundo,
4: pa su doloroso passion,
2: tene misericordia con nos e con genter mundo,
4: pa su doloroso passion,
2: tene misericordia con nos e con genter mundo,
4: pa su doloroso passion,
2: tene misericordia con nos e con genter mundo,
4: pa su doloroso passion,
2: tene misericordia con nos e con genter mundo,
4: pa su doloroso passion,
2: tene misericordia con nos e con genter mundo,
4: pa su doloroso passion,
2: tene misericordia con nos e con genter mundo,
4: pa su doloroso passion,
2: tene misericordia con nos e con genter mundo,
4: pa su doloroso passion,
2: tene misericordia con nos e con genter mundo,
4: passo doloroso passion,
2: tene misericordia con nos e con genter mundo,
4: passo doloroso passion,
2: tene misericordia con nos e con genter mundo.
4: Tata eterno, mi ta offresebo, curpa e sangue, e alma e divinità di boiù ben stima, nos Señor e Salvador Jesu Cristo,
2: pa expiación di nos mes picanan e picanan di genter mundo,
4: passo doloroso passion,
2: tene misericordia con nos e con genter mundo,
4: passo doloroso passion,
2: tene misericordia con nos e con genter mundo,
4: passo doloroso passion,
2: tene misericordia con nos e con genter mundo,
4: passo doloroso passion,
2: tene misericordia con nos e con genter mundo,
4: passo doloroso passion,
2: tene misericordia con nos e con genter mundo,
4: passo doloroso passion,
2: tene misericordia con nos e con genter mundo,
4: passo doloroso passion,
2: tene misericordia con nos e con genter mundo,
4: passo doloroso passion,
2: tene misericordia con nos e con genter mundo,
4: passo doloroso passion,
2: tene misericordia con nos e con genter mundo,
4: passo doloroso passion,
2: tene misericordia con nos e con genter mundo.
4: Tata eterno, mi ta offresebo curpa e sangue, e alma e divinità di boiù ben stima, nos Señor e Salvador Jesu Cristo,
2: pa expiación di nos mes picanan e picanan di genter mundo,
4: passo doloroso passion,
2: tene misericordia con nos e con genter mundo,
4: passo doloroso passion,
2: tene misericordia con nos e con genter mundo,
4: passo doloroso passion,
2: tene misericordia con nos e con genter mundo,
4: passo doloroso passion,
2: tene misericordia con nos e con genter mundo,
4: passo doloroso passion,
2: tene misericordia con nos e con genter mundo,
4: passo doloroso passion,
2: tene misericordia con nos e con genter mundo,
4: passo doloroso passion,
2: tene misericordia con nos e con genter mundo, entero mundo.
4: Paso doloroso pasión.
2: Tieni misericordia con nos y con entero mundo.
4: Paso doloroso pasión.
2: Tieni misericordia con nos y con entero mundo.
4: Paso doloroso pasión.
2: Tieni misericordia con nos y con entero mundo.

0: insieme a quello che ti ha tratta e il ritiro e di 5 ritiri per Omerna 20 turisti con gli scribi ci sono un globalità di ritiro anche 20 hobby di Boschon o più perseveranza
1: Mane Maria del silenzio.
0: Avevo iniziato anche il centro pastorale a Ruba in Santa Cruz e la baita fu il fine di semana qui
1: avevo
0: il 12 e 13 di settembre

0: Vedi, non sta passando per lo che da tanto spazio di misura che da tanto un sottomuovo per beppe non spassigli con partiti ma in tacchi.
1: Radio Boghia, 88.9 da presenta avanzi di notizia a uo.
2: Ehi, potevo da sacco, vorrei depositare un cartonacchi, nana, ecotec?
3: Sì, verdad?
2: Con polaga! Per 6 mesi, abbo una casa, abbo compagnia cecchita, così botti un quantità di carton, non canso bu curpa. Bin depositavo carton a cerca nos, non laga non cumula, bira molto opi. Ecotec, sostenibile, molto cubo.

stanno 156 minuti le di ora di siete anche di uno studio llegando nelle parti finali del programma di Bema Inti anche dentro 20 mi che era ricordiamo poi spai e trito che te iniziamo di onore del Signore dei Milagri a me Virgen Dolorosa nella parrocchia di Immacolata Concepción na Santa Cruz come si avete per 5:45 e mi sono avete scelto ugualmente per maian già sabato il mio orario e c'è domingo il 5:15 e mi sono avete 6:30 e fiesta avete già luna scelto di noci durante la celebrazione di misa na onore del Signore dei Milagri e anche chiamarsi na onore di Virgen Dolorosa e misa da 7:00 di noci e per lo che ti tratta è novena per lo che ti avevi 5:45 in parrocchia della Virgen di Dakota maniante a Miguel e c'è domingo per 7:05 di tardi seguì per la celebrazione di Santa Cruz e Mise novena in onore del Signore dei Milagri. Per tutti stanno quello bei partecipare in ritiro fin di settimana qui di 5 ritiro di paese ombra di Emmaus o per diciamo più forza e perseveranza e o più animo o più orazione sicuro così non si sostiene cada uno di orazione e lo bei dato un legare weekend qui in centro pastorale a Ruba. Il domingo termina con la celebrazione di San Sacrificio di Misa, di Misa di Cristo Rei in Brasile. E non lo vediamo anche per lo che tratta il gruppo di devoti, di Signore dei Milagri, per lo che tratta il gruppo di proprio di San Francisco Playa. Lo vediamo in Misa. C'è l'uno vuol dire Gesquanter per 6:00 di tardi da Cappella Imadichi, Cappella Cristo Soffriente, la onore del Signore dei Milagri. E poi c'è già l'una, la Cappella Imadichi, l'obiettivo della visione di San Sacrificio di Misa, una collezione come di fiesta del Signore dei Milagri. Oltre che da minata, oltre desiamo un buon e un felice fin di settimana con Opi de Bochon e non so se te cucina l'una, se Dio permettimi, di una mia vita di salute e forza, mentre in maniera la portavamente sia, non so se sigui mantenere il nostro mese di orazione per qualche sia non si decisione e quando arriva l'altro, anche di nostra orazione. Felice fin di settimana e te cucina l'una, con il potere di Dio.

Amici patrulli del Caribe, mi chiedo per di turgine che sto ascoltando di radioemissora a che, per seguire ascolti di radioemissora a che, per sovrattare radioemissora così, per pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti, e también no solamente nos cultura musical, pero también artista nan y cantante nan y arreglista nan y compositor nan, urbano.

Amici per tutto il Caribe, mi chiedo per di tutta la gente che sta ascoltando di radio emissora qui, per seguire ascolta di radio emissora qui, per sovrare radio emissora così, per pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti, e también no solamente nos cultura musical, pero también artistas y cantantes y arreglistas y compositores urbanos.

0: O Jesús misericordioso, amante di almanan, mi templo rabo pa egonía di vos sagrado corazón y pe dolorna di mo inmaculada mama, purifica co vos sangre precioso, pecadorna di enter mundo, co ora quita den agonía y tindi muri ave, corazón agonizante di Jesús, tene misericordia que moribundonan, pecadornan, doloroso inmaculada corazón di mama María, pidi pa afligidonan. O Jesús, buon muri, per fuente di vida abrota pa almanan, y ociano di misericordia ajabri pa inter mundo. O fuente di vida, o infinito misericordia divino, cubri inter mundo, y hasibo mes pa sci, arriba nos.
1: Na nombre di Tata, e di Iu, e di Spirito Santo.
2: Amen.
1: Nos Tata, cuta nas cielo, buon nombre sea santificat, lagabo reino vigna nos. Bo volontà sia sina terra come una scelo. Duna nos ave nos pan di cada dia. E perdona nos nos debe. Mescos con nos ta perdona nos debe dorna. E non laga nos caide in tentación. Ma libra nos di malo.
3: Mi ta comindabo, Maria.
2: Ien di grazia. Signor ta cubo. Bo ta benicionada in tur mujerna. E fruta di bobarica, Jesús ta benicionada. Santa Maria, Mama di Dios. Pidi pa nos pecador, ahora in ora di nos morto. Amen.
3: Mi tacere den Dios tata todo poderoso, creador di cielo e di terra, e den Jesu Cristo su unico iu nos Señor, quota concebi di Spirito Santo, a nasce di Maria Virgen, e a padecebo di Poncio Pilato, nana crucifiche, e la mori in adere, e la baja del reino di morto, e di tres dia la resuscita for di morto e la subi in cielo e ta sintana mandreci di Dio stata todo poderoso gele bini pa husga vivo e morto mi ta chiede den Spirito Santo Iglesia Santo e Cattolico comunione di Santo pordon di pica resurrezione di carne e vita eterna. Amen. Tata eterno mi ta offresevo curpa e sangue alma e divinidad di voi ben stima, nos Señor y Salvador Jesucristo,
2: pa expiación di nos mes picanan e picanan di genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Tata eterno, mi ta ofrecevo, curpa y sangre, e alma y divinidad di voi ben stima, nos Señor y Salvador Jesucristo,
2: pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Tata eterno, mi ta ofrecebo curpa y sangre, e alma y divinidad di voi ben stima, nos Señor y Salvador Jesucristo,
2: pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo,
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Tata eterno, mi ta offresevo corpo e sangue, alma e divinidade di boiu bien stima, nos Senhor e Salvador Jesus Cristo.
2: Pa expiação de nos mes picanan e picanan de renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Tata eterno, mi ta offresevo corpo e sangue e alma e divinidade di boiu bien stima, nos Senhor e Salvador Jesus Cristo.
2: Pa expiação de nos mes picanan e picanan de renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter

Amici per tutto il Caribe, mi chiedo di tutti che stanno ascoltando di radio emissora qui, per seguire ascoltando di radio emissora qui, per favore, radio emissora così, ti pone attenzione.

0: Bonita, no? E sei ta Elvis Presley. Posso mi te bai con cantica ore che nandi un cantante holandese e chiama Bauke. E Bauke ti un stem identico Elvis. Anto hopi biaha e la canta cantica nang tribute to Elvis. Anto botin cuscuce e sa kita in the ghetto. E ti un digi geluid, applauso. Però scuce.
1: On a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in a ghetto.
2: What the most

bonita, ¿no? Dus zij tamet een bonita cantica. Lega mi vaxi mi popone e sa che orato per sa che dingo guarda. O non sto bene orato in spagnolo, mi tabai con Nelson Nat e sa che ta dejeme se sto llorando.